casa andrà, vuoi sablera un fal, pista poccia da vandara, vuoi sta schaffna, a dip, a compositeur, a nazi, a pazzi, udra, vuoi jongleur.